0: This is Rap and Drop.
1: Disco Radio parla. Welcome to the party.
2: Stai ballando con Disco Radio, Don Cash, ma tu è Bis e Domunari, fatti sentire.
3: Hey, Don Cash.
2: Yeah.
3: Stefano, da Milano.
2: Ciao Stefano.
4: Milena da Ivrea.
2: Ciao Milena che balla da Ivrea. E ancora c'è anche chi lavora a quest'ora.
5: Ciao Don, e ne è al camion Tauro.
2: Mi raccomando, se guidate, occhi connessi alla strada. Inizia il countdown. Party.

0: Ma quanto siete belli anche quest'ora di notte, state ballando e avete delle voci bellissime, sorridenti. A volte qualcuno non si può sentire, ma meno uguale. Ciao.
1: Ciao Don, Giorgiana da Milano.
0: Ciao Giorgi che balla a Milano.
1: Ciao Don.
2: Ciao, ciao Don, sono Antonio, da Inzago.
0: Ciao bravo.
2: Ciao ragazzi, un abbraccio.
0: Un abbraccio a te, ora musica.

questo punto, ragazzi, salutiamoci. È stato un piacere, un onore stare con voi tutta la notte, come tutti i giorni che ci sentiamo dalle 13 alle 16. Ma è il momento di ringraziare e congedare Matteo Ebbis e Munari. Ci rincontriamo alle 13 lunedì nel prossimo episodio della Family del Pranzo. Anche per questa notte, da parte di Don Cash è tutto. Buon weekend done.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Martedì 9 giugno latte parzialmente scremato Parmalat 1 litro a 75 centesimi. Mercoledì 10 Coca-Cola 2x2 litri a 2 euro.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

0: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: tu alle ore.
1: Disco Radio lo muove con Ale Zuber.

0: muove. Disco Radio.
1: Dimmelo Olmes, dimmelo Alex Uber. E tu sai, solo buena musica.

0: Alzi la mano chi ha voglia di far festa. Dai che siete nel posto giusto. Io sono senza voce ma con tanta voglia di farvi ascoltare la migliore dance storica. Ben ritrovati da me, sono Alessia Ruisi. Questo è Riffy Keister Extended Version. 60 minuti nei quali non solo vi riporterò negli anni 90 ma anche nei primissimi del 2000. Lo faremo tra un attimo con i 666, quelli di Dance to Disco. Ritroveremo Marie Claire Dubaldo, ma partiamo dal 93 con gli 883. Questo è Sei un mito.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Claire Dubaldo su Disco Radio. The Rhythm is Magic, inizia così il nostro appuntamento con la storia del ritmo. Benvenuti da me, io sono Alessio Roisi. Tra un attimo, dal 2002, tornano anche i Safri Duo. Rhythmic History.
1: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
2: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
5: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
4: Auto Wow, lo dirai anche tu.
6: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
0: Se ci state ascoltando in diretta il sabato sera, questo messaggio è per voi, perché il locale simbolo del Lago Maggiore riapre le sue porte sotto le stelle proprio questa notte. Festeggiamo la grande inaugurazione estiva del Gilda al Castelletto Ticino con il nostro Disco Radio Party. In console Matteo Epi, Sido Munari, Valentina Guidi, pronte a farvi ballare con l'energia della vostra radio preferita. Allora ci vediamo tra poco, questo sabato 6 giugno. Torna l'inaugurazione estiva del Gilda con il Disco Radio Party e adesso tornano anche i Safri Duo dal 2002 con Play Da Live.
7: Rhythmic History.
8: Rhythmic History.
7: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Anno 2002 per Gabri Ponte con Jordi, subito prima i Digital Boy con Crossover. Siete all'interno del programma che suona Dance Storica. Io sono Alessio Easy, tra un attimo anche Storm.
1: Rhythmic History.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Le 14 follie. Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Martedì 9 giugno latte parzialmente scremato Parmalat un litro a 75 centesimi. Mercoledì 10 Coca-Cola 2x2 litri a 2 euro.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
0: Se amate gli anni 90 siete nel posto giusto. Un saluto lo mandiamo anche a quelli che ci riascoltano in podcast. Lo potete fare quando vi pare piace sul sito discoradio.it o scaricando la nostra app ufficiale. Subito dal 98 c'è Storm.
4: Rhythmic History.
5: Rhythmic History.
4: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Intitolava così questa hit di ATV anno 1999. Non ci fermiamo nemmeno noi. Tra un attimo dal 97 torna Paradiso.
1: Rhythmic History.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
0: Sabato sera in diretta con l'extended version dei Rhythmic History. Mandiamo il buongiorno anche a quelli che ci ascoltano in replica la domenica mattina tra le 6 e le 7. Tra un attimo per voi Franco Moiraghi con Feel My Body. Prima Bailando.
4: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
4: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Senti come spinge Roberto Molinaro, la sua Superman, a chiudere l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo. Sono Alessio Roisi, la Dance Storica ritorna domani puntuale alle 21, in replica alle 6 del mattino e in podcast sul sito e sull'app di Disco Radio.
1: Rhythmic History, Rhythmic History, la storia del ritmo su Disco Radio.
2: E allora buongiorno, inizia ufficialmente come sempre a quest'ora di ogni weekend, il sabato e la domenica, l'appuntamento con il From Disco to Disco, appunto del weekend, dove sentiremo un sacco di musica senza interruzioni e dove all'interno di questa prima parte c'è anche il meglio di Belli Svegli, un condensato del meglio della settimana. Beh, siamo pronti a cominciare come facciamo sempre con una delle nostre novità, è quella delle 7 in punto.
3: Disco.
2: Sì, novità, il meglio di Belli Svegli, i nostri Rhythmic History, insomma ci saranno tanti appuntamenti all'interno del nostro From Disco to Disco che comincia subito, come dicevamo poco fa, con la prima delle nostre novità. Abbiamo scelto il nuovo di John Summit, si chiama Shades of Blue.

7 il disco nuovo di John Summit che si chiama Shades of Blue su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend, insieme ai vostri messaggi che se vorrete potrete inviarci al 393 800 3000, mentre si continua con Yolanda Be Cool, We No Speak Americano.

0: Radio nel From Disco to Disco del weekend, mentre torniamo indietro nel tempo tra un attimo con uno dei nostri Rhythmic History.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
2: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
3: Allora? Hai deciso davvero?
2: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: Dico a voi! Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
6: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
7: C'è Cash & Carry Migros, convenienza e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
8: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: Da Italian Optic è arrivata l'attesissima promo estiva. Fino al 30 giugno scegli due paia di occhiali, il meno caro è in regalo. La promo è valida su occhiali da vista e da sole.
8: Sì, hai capito bene, due paia di occhiali, il meno caro te lo regala Italian Optic. Italian Optic, 17 punti vendita in Lombardia.
9: Trova quello più vicino a te su italianoptic.it.
10: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
11: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
13: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
14: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
13: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
0: Disco Radio! È il momento di suonare un po' di dance storica, siamo piuttosto puntuali con l'appuntamento che ci porta indietro nel tempo, in questo caso fino al 1999, per riascoltare Gaia, I Keep on Dreaming.
15: Rhythmic History!

0: chiama esattamente Closure, la canzone di Dio DNLI su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend, con il meglio della settimana dei belli svegli che torna in pillole proprio il sabato e la domenica, e proprio da lì, da venerdì, arriva la rubrica dei messaggini a caso. Cioè vi chiediamo di inoltrarci l'ultimo che avete ricevuto o l'ultimo che avete inviato, l'importante è che sia un messaggio di testo, noi li mettiamo in fila, li leggiamo uno dopo l'altro e per qualche motivo sembrano tutti collegati. Lo facciamo su un giro di mazurka.
1: Allora, skincare fatta, devo dire non male. La crema finale è proprio una coccola. L'effetto finale è quella di una pelle luminosa e rimpolpata. Ora sembra una 25enne.
0: Io mi tocco i gioielli di famiglia e conto fino a 13.
1: Milord, è scoppiata una pandemia, dobbiamo bruciare tutte le zucche e istruire le oche.
0: Ti uccido il gatto, mi ha quasi fatto cadere.
1: Ma come dargli torto?
0: Anna, io ho nascosto la motosega mentre Giuliano è nell'armadio, proprio come mi hai detto.
1: Buongiorno, vi comunico che il plesso mascaper, quello lì è chiuso per adesione del personale allo sciopero.
0: Ciao Anna, che bello, ci penso ti dico, ma basta il pensiero, no?
1: Ora Cooper fa fatica a salire le scale, ci mette un po'.
0: Ok, mattinata mando, allego file e facciamo 8. A che ora? 21?
1: Tu sì che sai come iniziare bene la giornata. Alle 21.
0: Con grande confusione. È uno sport troppo estremo.
1: Ciao CT, il mio collega conferma Osprey anche per il portabimbo.
0: Cerca di lasciare in ordine quando esci.
1: Aprono le 8:30, vuoi che arrivino prima delle 8:29?
0: E neanche di suo nipote?
1: Oggi carichi per mercoledì.
0: Ragazzi, se non avete nulla da fare, il 20 giugno faccio il saggio di danza e siete invitati.
1: Niente, che domani abbiamo la serata karaoke. Non so se poi ci riprendiamo.
0: Ti chiamo dall'aeroporto perché parto presto da casa e ho l'aereo alle 11:30.
1: A Mulazzano c'è lo zoo. Ma è il proprietario delle serpe, conosciuto?
0: Il proprietario della serpe?
1: Della serpe.
0: Oh mamma mia. Ho inserito l'allarme, non fare la solita lontra, eh?
1: Devo capire se andare alla festa della scuola di mia figlia o mi esonerano.
0: Come allenatore, noi siamo andati per la Spezia Parma.
1: Bene.
0: Grazie. Ciao. Per averci informato, è stato bello. Belli svegli.

0: Mia, come mai ascoltiamo Disco Radio?
1: Perché Zio Mario e Zio Fabi fanno ridere di più tutte le altre radio.
0: Ciao Disco Radio, siamo
1: Mia
0: e
1: Paola da Gorgonzola.

0: Era la canzone di Jocelyn, si chiamava Don't Be So Hard on Yourself, dal 2015 su Disco Radio, nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, dove stanno arrivando anche le previsioni del tempo per le prossime ore.
1: Meteo. Nelle prossime ore tempo generalmente stabile al nord-ovest per la presenza dell'anticiclone, una domenica con cielo sereno, poco nuvoloso, solo in montagna, un po' di variabilità diurna con qualche locale breve temporale di calore pomeridiano, altrove in pianura sole e una bella giornata dal sapore estivo con temperature massime comunque non oltre i 30 gradi. Sarà una giornata di caldo senza eccessi. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo.
2: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Inizio conto alla rovescia.
4: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
5: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Crush dal 95 con The Color Inside, Samurai J Ossessione, In the Club di 50 Cent dal 2003, ma anche la canzone di Felicia si intitola My System.
1: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend. I don't even

0: matter how you play.
1: Il tranviere ascolta Dennis Svegli su Disco Radio. Perché? Perché è una terapia familiare per il buon umore e l'autocontrollo. E questo non è un jingle, è un teorema, intiendes? Dennis Svegli.

0: Bello, bellissimo il disco di Magic Box, era il 2003, la canzone che si chiamava If You su Disco Radio, nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, insieme al meglio della settimana dei belli svegli, il morning show di Disco Radio, dove il mercoledì ci si allena, c'è la rubrica Questione di Fitness a cura del nostro Paolo Camanzoni, il nostro personal trainer, che ci fa allenare per quanto possibile anche in ufficio, anche a casa. Sentiamo.
1: Facciamo
2: anche le bretelline, capito?
0: Ma cosa facciamo Paolo? Vai, scusami.
1: Allora, sarà super facile, le mani giunte davanti al petto e proviamo, sì, a spingere una mano contro l'altra, ma fortissimo.
0: Ah, giunta, okay. Sì, ok, perfetto. Allora, se siamo pronti, cominciamo così.
1: Ok, ragazzi, c'è il sole, sta arrivando l'estate, siamo tutti contenti.
0: Stiamo già spingendo, Paolo.
1: Se siete in auto, fermatevi, questo potrebbe essere un buon consiglio. Meglio. Le mani sono giunte davanti al petto e spingo fortissimo tra di loro per 10 secondi. Ancora più forte, 9.
3: Ah, stiamo già spingendo?
1: Più forte, 8. Sì, più forte, 7. Ancora forte, 6.
3: E se si rompe un polso?
1: Più forte, ancora 5.
0: Mi sta uscendo
1: ancora
0: spalla.
1: Forte, 4.
3: Ma guarda, fabbriche!
1: Ancora 3.
3: Neanche pregando, ancora 2.
1: Adesso avvicino i gomiti al fianco, li tengo più stretti ancora, strizzo ancora più forte.
3: Guarda che roba!
1: 10.
3: Madonna!
1: È incredibile! 9 secondi, 8. Ma non sono carico. Pacco tutto adesso.
3: Stanno uscendo dei tatuaggi.
1: Più
3: tanto spingo.
1: Forte, spingo, forte, 5 secondi. 4 secondi, 3, 2. E adesso sgancio le mani, 10 secondi di schiena.
3: No, ma perché?
1: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Recupero.
0: Mi è venuto un crampo a un pollice. Oh mamma.
3: Ma della mano?
1: Il pollice a scazzo.
4: Belli svegli. Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: arrivano le bollette. Sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it. I want it to
4: be free. Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero: Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
5: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
4: Globo Sport.
5: E intanto scopri i nuovi arrivi.
4: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
7: Ehi, dico a voi!
6: Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca.

0: irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag. Vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30. E a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
1: Allora, un po' di saluti che vanno anche a Mirko e Laura che ci ascoltano dalla provincia di Como. C'è Gabriele che invece è sintonizzato da Milano mentre è costretto a lavorare anche in questa domenica mattina. Per tutti abbiamo scelto Bob Sinclair e Kaisa. C'è I Can Wait.

0: canzone era quella di Rihanna, era il 2005, per cui ormai sono passati più di 20 anni dal momento in cui sentivamo appunto Rihanna con Pon the Replay. Nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend è arrivato in fondo, almeno per quanto mi riguarda, quindi grazie anche da parte mia. Sono Fabrizio Sironi, non vi lascio da soli perché è già pronto anche Roberto Mistretta a tenervi compagnia per il resto della mattinata. Nel nostro caso invece ci sentiamo domattina dalle 6.
1: Disco Radio,
2: From Disco to Disco Weekend.
3: Grazie Fabri, le 10:01. Iniziamo questa mattina insieme, ma ciao a tutti, buongiorno, buona domenica mattina. Dopo questa sveglia col Fabri Sironi, fino alle 14 siete con me. Ciao a tutti, sono Roby Mistretta, di solito ci sentiamo al pomeriggio. Piccolo cambio in questa mattina, nella quale nel mio caso è necessario un caffettino, soprattutto quello delle macchinette, che di solito è gramo e ti sveglia di più di uno schiaffo di cannavacciuolo. Ma questa mattina mi sa che mi servono due schiaffoni per svegliarmi. Voi là fuori invece come va? Siete già svegli? Da che ora? Raccontatecelo intanto, Robin Schulz.

0: con una bella novità, si chiama Better Times, Robbie Schulz su Disco Radio, un mondo già sveglio. Da che ora questa mattina?
1: Buongiorno Disco Radio.
0: Buongiorno.
1: Allora, io sono sveglia da le 8:15, ho puliziato casa,
0: di già.
1: Ho portato fuori Mia,
0: di già.
1: E adesso andiamo a trovare il nonnino in RSA.
0: Oh bravi, questo ci
1: Ciao
0: piace.
1: Ciao a tutti da Francesca e Gorino.
2: Bye bye.
0: Come Igorino, con questa voce, Igorino. Secondo me con questa voce è Igorone, me lo immagino un uomo gigante, grande, altissimo, un po' come Afrojack con i suoi 2 metri.

0: Notte dopo notte, la notte si sta in giro, ieri era sabato, quindi lo sai anche come funziona. Notte leoni, la mattina poltroni, cosa avete pensato? Quell'altra cosa che faceva rima con oni, anzi domenica mattina super attiva. Andrea ha già fatto un bel giretto in bici, invece Giovanni è operativo dalle 5 sul suo trattore. Mandiamo un abbraccio a tutti quelli che stanno lavorando anche in questa domenica.
1: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia, ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
3: Io lo faccio per proteggerti.
2: È un momento difficile e tu te ne vai.
3: Meritiamo di più, tutti e due.
2: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
3: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
4: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
5: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
7: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
9: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto

0: pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
1: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
4: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
3: Davvero? Anche per me?
4: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli e Enrico Coveri.
5: Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
7: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
8: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
7: Auto Wow! Wow, lo dirai anche tu!
9: Da Italian Optic è arrivata l'attesissima promo estiva! Fino al 30 giugno scegli due paia di occhiali. Il meno caro è in regalo. La promo è valida su occhiali da vista e da sole.
10: Sì, hai capito bene. Due paia di occhiali. Il meno caro te lo regala Italian Optic. Italian Optic. 17 punti vendita in Lombardia.
9: Trova quello più vicino a te su italianoptic.it.
11: Disco Radio.
12: Prima ho detto, questa mattina mi serve un doppio caffettino per svegliarmi, ma mi sa che mi fermo uno perché adesso c'è un Rhythmic History pazzesco, grande carica.

0: troppo anche di papà. Perché? Perché ultimamente le famiglie sono cambiate, le abitudini sono cambiate, soprattutto i papà che a quanto pare sono diventati più morbidi. Gli esperti li chiamano papà peluche, ma dicono che non va bene questa cosa. E tra poco l'approfondiamo.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Martedì 9 giugno latte parzialmente scremato Parmalat 1 litro a 75 centesimi. Mercoledì 10 Coca-Cola 2x2 litri a 2 euro.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
5: Fortunata di oggi è Melania.
6: Melania, Melania.
5: 1870.
6: Ah, primo agosto 1970, sì.
5: Ah, io avevo letto 1870.
6: No, ma no.
5: Ma li porta bene.
6: Non li porta bene. Cioè, li porta bene, ma non era il 1870.
5: A lei non è così.
6: No, nel senso.
5: Nei suoi complotti.
6: Prego, prego.
5: Cala Melania.
6: Che
5: come sta andando la tua relazione?
6: Sì.
5: Facendo le colna bene.
7: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.

0: su Disco Radio. Il remix è quello di Rivaz. Siete con me questa mattina, ciao a tutti. Buon weekend, buona domenica. Sono Roby Mistrezza e si parla di papà, i nostri papà. Perché? Perché i tempi cambiano, cambiano anche le abitudini, ma non sempre sono positive, non lo dico io, eh. È un'analisi fatta da Daniele Novara, pedagogista, che dice: siamo stati abituati a vedere dei papà in passato molto freddi, quelli anche autoritari, mai un abbraccio, mai un ti voglio bene, solo, diciamo, magari in posizione di regole. Al contrario, negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi 15 anni, le cose sono cambiate, i papà si sono ammorbiditi e lui addirittura li definisce papà peluche, con troppe parole e poca sostanza. Dice: sì, è aumentato il tempo che si passa con i figli, ma non è tempo di qualità, secondo lui. Anzi, dice, quanto di quel tempo passato con i figli è tempo che potrebbero passare benissimo i babysitter. Ma come? I bambini hanno bisogno di tutto questo, dice, perché le regole ormai nelle case le danno ancora le mamme e i papà tante volte non le sanno e quindi risultano un po', tra virgolette, passatemi il termine, inutili, e quindi ai figli non comporta nessun beneficio avere questi papà. Anzi, avere un papà troppo morbido, accondiscendente, non serve quasi a niente. Appunto, lui li definisce papà peluche, dice, se il tempo è aumentato la funzione paterna è diminuita e le due cose non vanno di pari passo, e nonostante i cambiamenti sociali siamo fermi ancora a quel modello in cui le regole in casa i figli le dà la mamma e il papà magari semplicemente esegue quelle regole. Dice, c'è anche una rivalità tra i genitori. Questa è un po' la sua analisi. Noi sentiamo spesso parlare di famiglia moderna, famiglie che nel 2026 sono più affettuose. Questa è la sua analisi. Io non mi trovo molto d'accordo con tutto questo, perché secondo me del tempo passato con i figli anche a giocare, dopo devi dare regole, è tutto tempo, diciamo, guadagnato, è oro. Ma il tuo papà con te com'è stato? È stato un papà peluche? Ti è piaciuto oppure era uno di quelli freddi? Insomma, raccontaci il tuo rapporto col tuo papà al 393 800 3000.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
3: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
4: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle.
3: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
5: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info, gruppozaffiro.it.
8: Come sono?

0: di papà?
1: Mio padre è stato un padre normale, rompimaroni, ma anche molto dolce quando è necessario. Comunque è una brava persona, non c'è più. Io sono Melania di Albignano, ciao!
0: Ti mando un abbraccio, il tuo papà com'è stato con te?
2: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend. You make me feel alive again.

c'è anche il pedagogista Daniele Novara che definisce i papà moderni, papà peluche, papà dice con poca sostanza, insomma più dei babysitter che dei papà, e quindi non va bene neanche questo, ma voi mi state raccontando

bracci nella vita, ma significativi, che ricordi ancora o ne avresti voluti ancora, insomma un po' le vostre esperienze, se volete condividerle con noi. 3938103000, adesso è tempo di novità.

0: ragazzi.
1: Ciao Disco Radio, Deborah da Vimercate.
0: Ciao Deborah.
1: Il mio papà è stato ed è ancora oggi un papà molto buono, però bastava uno sguardo per capire che non era il momento di scherzare.
0: Di quelli che ghiacciano.
1: È stato severo il giusto, ma è ancora oggi molto molto coccolone, anche a distanza di anni. Ciao.
0: Bello, ti ha dato tutto un po' per definire tuo papà, ma comunque i papà che sono stati un po', diciamo, freddi e un po' coccoloni o peluche, mi piace usare e pensare a questa frase, diciamo, del film di Verdone. Sentite, vai, vediamo se c'è. Sì, c'è.
2: La mano può essere ferro e può essere piuma. Oggi è stata una piuma.
0: Un po' così, i papà possono essere ferro e piuma, poi dipende dalle giornate e da quello che combini.

0: capito che come facciamo, facciamo amici, possiamo sbagliare, siamo umani, siamo genitori, quelli che lo sono, anche quelli che lo diventeranno, come facciamo, facciamo, sbagliamo, vabbè, è la vita che ci insegnerà questo.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
3: Allora, hai deciso davvero?
2: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
7: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Sapevate che la ferrovia retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
9: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il Trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
8: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
10: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
12: No, no, non ho niente da mettermi.
13: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
14: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero.
13: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
14: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
15: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
16: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
17: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
18: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
17: Auto Wow, lo dirai anche tu!
19: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info, gruppozaffiro.it.
20: Torna RDS Summer Festival! Il 14 giugno in Piazza della Vittoria a Genova, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
21: Dito nella Piaga, Gaia, Michele Bravi, Pinguini Tattici Nucleari e tanti altri.
20: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
22: Disco Radio.
0: Prossimo Rhythmic History, potremmo definirlo anche un disco aperitivo, alle 11:20 della domenica mattina. Può starci, torniamo nel 2001, Deep Swing c'è in the music.

0: Muoi. Perché io non sono mandato in Francia e quelli che sono andati che ho sentito, oh, guarda che se non lo pronunci bene si arrabbiano. Tipo, scusi, mi do un croissant. Ma dai, Stromo è su Disco Radio. Prima abbiamo parlato dei papà, tra poco invece torniamo ai giorni nostri. Diciamo, parliamo della Gen Z, la generazione Z, che a quanto pare fa le pennichelle in un posto molto strano. Tra poco lo scopriamo.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Le 14 follie. Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Martedì 9 giugno latte parzialmente scremato Parmalat 1 litro a 75 centesimi. Mercoledì 10 Coca-Cola 2x2 litri a 2 euro.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
0: La Gen Z ci dà sempre grandi soddisfazioni. Adesso si addormenta in pausa pranzo in un posto un po' inusuale. Tra poco lo scopriamo, ma guardiamo se voi siete da meno. Dai, qual è il posto più strano dove ti sei addormentato e hai dormito? 393 800 3000.

0: bloccato nel traffico può chiedere il rimborso del pedaggio. Bella notizia, però niente, non è così facile, perché il ritardo deve avvenire per i cantieri, poi ti calcolano il tempo medio di percorrenza, il tratto autostradale, la lunghezza, la velocità, insomma, il casino, devi richiederlo tramite siti. Se vi trovate in quella situazione, provateci, si sa mai. Barbara D'Urso si parlava di un suo ritorno in Rai nella stagione autunnale. Il programma doveva chiamarsi Surprise Surprise, ma sorpresa, non rientra nei palinsesti. Anche questa volta Barbarella non ce l'ha fatta, ma prima o poi io sono sicuro che tornerà a regalarci questa frase.
1: Col cuore.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Dai che ci siamo, si è svegliata ed è pronta per accompagnarvi in questa domenica pomeriggio dalle 14, la terza parte del From Disco to Disco Weekend. Volete sentirla? Vi diamo uno spoilerino. Valentina, ci sei?
5: Sono sveglia.
4: Avete sentito la carica?
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Happy, ciao
1: in realtà,
0: ragazzi.
1: Possiamo dire che prima era tuo cugino?
0: Cioè,
1: quando
0: ho fatto l'alba dei morti viventi.
1: Era il cugino di Valentina, adesso c'è veramente lei.
0: Beh, ma ragazzi, voi dovete capire che io ho una certa, no? E quindi ieri mattina siamo tornati alle 5, perché non so se lo sapete, ma c'era il disco Radio Party, fammi salutare tutti gli amici che sono venuti al Gilda, e sono rientrata a casa alle 5. Le 14 intanto è un minuto. Quindi se ti fai due conti, se rientri alle 5 del mattino, direi che almeno, dai, fino alle 11 te la dormi, no?
1: Quindi hai dormito la bellezza, sei ore,
0: sì,
1: se calcoli
0: sono,
1: li fatti, ho fatti bene.
0: Ma infatti sono fresca come una rosa, pronta a partire per la terza parte del From Disco to Disco Weekend.
1: Comunque ci sono quelle cremine pazzesche che tolgono le rughe.
0: No, guarda,
1: quante
0: io
1: ne
0: non ne ho,
1: stamattina?
0: Non ho di questi problemi.
1: Borse sotto
0: per
1: gli occhi.
0: Tutto il resto c'è il mio chirurgo plastico.
1: Eccola, ecco il segreto della
0: Ma certo, ma guarda, non sono mica una bugiarda, eh. Allora partiamo da qui. Siamo pronti? Sì, io sì, Robin Schulz. Ciao.

Il nuovo di Robin Schulz apre le nostre quattro ore insieme, quelle che ci portano fino alle 18 di questa sera, praticamente a un passo dall'aperitivo. Ci finiamo lì dritti in questa domenica 7 di giugno, Better Times, quella che abbiamo scelto. Subito dobbiamo fare le cose importanti, tipo darvi il nostro numero, il 393-800-3000. Cosa vi serve? Molto semplice, raccontarci che si fa in questo weekend, dove siete, se magari avete avuto occasione di andare via, di fare una passeggiata fuori porta, magari siete andati al mare, in montagna, al lago. Attenzione, che poi mi tirano le orecchie, mi devo ricordare anche di tutti quelli che in questo fine settimana stanno lavorando, per cui un abbraccione virtuale. Vi aspetto con i vostri messaggi, whatsappini, ancora meglio una nota audio. Adesso Bebe Rexha.

0: e 14 minuti, come sempre voi protagonisti alla radio. Al 393 800 3000 ci raccontate che si fa in questa domenica.
1: Ciao Vale.
0: Ciao
1: Daniele Pascali, il senatore.
0: Buongiorno.
1: Allora, facendo una bella camminatina barra corsetta in mezzo alla natura qui in questo magnifico posto che è Bagnolo Cremasco, giù dalle brande, ragazzi.
0: E certo, perlomeno quelli che hanno mangiato pesanti in questa domenica, che magari stanno facendo il sonnellino. Io e mio marito, giardinaggio e panzo in tranquillità in giardino, bello. Katia e Dario, voi dove siete? Tra poco torna la storia del ritmo.
2: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
4: Io lo faccio per proteggerti.
3: È un momento difficile e tu te ne vai.
4: Meritiamo di più, tutti e due.
3: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
4: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
5: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
6: Sapevate che la ferrovia retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
7: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
6: Trenino dell'Albula. info@ilgirasoleviaggi.it.
8: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
9: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
8: Auto Wow!

0: Wow, lo dirai anche tu!
1: Da Italian Optic è arrivata l'attesissima promo estiva! Fino al 30 giugno scegli due paia di occhiali, il meno caro è in regalo. La promo è valida su occhiali da vista e da sole.
2: Sì, hai capito bene, due paia di occhiali, il meno caro te lo regala Italian Optic. Italian Optic, 17 punti vendita in Lombardia.
1: Trova quello più vicino a te su italianoptic.it.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
4: Torna RDS Summer Festival. Il 14 giugno in Piazza della Vittoria a Genova, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
5: Dito nella Piaga, Gaia, Michele Bravi, Pinguini Tattici Nucleari e tanti altri.
4: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
6: Discoradio. Siamo pronti per farvi fare un bel salto indietro nel tempo. L'appuntamento con Rhythmic History ogni ora qui su Discoradio, tutte le sere in extended version dalle 21 con Alessio Loisio. Adesso

0: ci staccheremo dall'ufficio e ci godremo il mare pucciando i piedi nell'acqua, ma magari non solo, città d'arte o montagna, qual è la vostra scelta per quest'estate? Ma soprattutto, ragazzi, vi vogliamo chiedere quanto la vostra scelta, la scelta delle vacanze di quest'anno, è stata in qualche modo influenzata da quello che avete visto sui social. Cioè, vi capita di vedere un posto bello e di dire, ma perché no, magari andiamo lì? Quanto i social influenzano le scelte dei vostri spostamenti? Fatecelo sapere.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Le 14 follie. Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Martedì 9 giugno latte parzialmente scremato Parmalat 1 litro a 75 centesimi. Mercoledì 10 Coca-Cola 2x2 litri a 2 euro.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad.

0: su Disco Radio.
1: Stiamo parlando di vacanze, quanto siete influenzati da quello che vedete sui social, cioè vedete un bel posto, ci volete andare, magari organizzate di andare proprio lì, oppure insomma scegliete in base ai vostri interessi, ai vostri gusti. Yannick,

0: inutilizzato non è uno spreco. Pare così, ma pare sia una tassa sul benessere mentale. Compri la pace dei sensi e non i muscoli, in pratica. Quindi, ragazzi, vogliamo sapere, tra di voi sicuramente c'è qualcuno là fuori che ha sottoscritto un abbonamento in palestra con tutte le buone intenzioni, magari pagandolo anche parecchio, poi ci è andato i primi giorni, magari le prime settimane, e poi ha mollato il colpo. Ecco che riponi nell'armadio la borsa della palestra, le scarpe e tutto l'occorrente, e dici: io sono iscritto, poi vabbè, se mi viene voglia ci vado. Quanti così? 393 800 3000.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.

ballato è diventata virale sui social. Tempi di Covid 2020, Gerusalemme torna su Disco Radio a chiudere la nostra seconda ora insieme ad aprire l'altra metà del pomeriggio. Precisi le 16 e un minuto. Buongiorno e buona domenica alle 16 e un minuto, siamo dentro nel pieno del pomeriggio, quindi io direi che un bel gelatino ci sta, oppure già i preparativi per l'aperitivo di stasera, no? Domenica da godersi, anche perché c'è una bellissima giornata.

diretta su Disco Radio. Vi ricordo il nostro numero 393 800 3000. Cosa vi serve ad arrivare fino ai nostri microfoni ed essere i protagonisti di questo pomeriggio e di questo weekend? Un messaggino per raccontarci cosa state facendo in questo fine settimana, ovviamente WhatsApp, oppure ancora meglio, io lo dico sempre, una nota audio, così che possiamo sentire anche la vostra voce e sentire i suoni di quello che avete davanti. Vi aspettiamo qui su Disco Radio. Intanto BTS, c'è Swim.

0: Perry con la sua Roar, pronti a tornare indietro nel tempo e già lì un disco dall'inizio degli anni 90.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia, ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
3: Allora, hai deciso davvero?
2: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Cicco Mario, Lonato e Braone.
7: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
9: Ciao, sono Fabio.

0: tenere a casa l'INT e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Discoradio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
1: Hotel prenotato, biglietti presi,
2: manca solo la valigia.
3: Tranquilla, andiamo da Globo.
1: Giusto, basta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Ciarro, American Tourister, Rifle.
4: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
5: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
7: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
8: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
7: Auto Wow, lo dirai anche tu.
9: Torna RDS Summer Festival. Il 14 giugno in Piazza della Vittoria a Genova, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
10: Dito nella Piaga, Gaia, Michele Bravi, Pinguini Tattici Nucleari e tanti altri.
9: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
11: Disco Radio. 60 minuti di musica al meglio della dance storica torna ogni sera su Disco Radio dalle 21 con Alessio Loisi e poi un assaggino, ormai lo sapete, ve lo diamo ogni ora con questo disco, adesso inizio anni 90.
12: Rhythmic History.

0: Radio, state lì, non muovetevi perché ne stanno arrivando 4 senza interruzione.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Martedì 9 giugno latte parzialmente scremato Parmalat un litro a 75 centesimi. Mercoledì 10 Coca-Cola 2x2 litri a 2 euro.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Il ritmo della tua città non si ferma mai e nemmeno noi. Segui

0: e anche social.
1: 16.35, vi tiriamo in mezzo perché tra poco parliamo di scelte da fare in casa. Una scelta semplice in realtà: che cosa guardare alla TV la sera, chi sceglie lui e lei, oppure i figli? Fatecelo sapere adesso in Sanisa.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

senza interruzione insieme a Three His Family, indietro fino al 1995 I See You Sun Is Up con Inna. Abbiamo iniziato questo giro che ci porta fino a 10 minuti al

0: Sono le 19.
1: Disco Radio.
0: Questo vuol dire che la domenica sera è appena iniziata, ma che continua con il From Disco to Disco Weekend e con tutti i suoni meravigliosi che scegliamo per accompagnarvi le hit più ritmate della città senza alcuna interruzione. Come Olga, ripartiamo da una novità musicale.

Vanity Shades of Blue, quanto estate e quanti ascoltatori abbronzati intravedo all'ascolto. Lo sono sicuramente questo gruppo di amici, Martina, Luca, Fabregaia, che tornano da un weekend indimenticabile a Genova. Wow! Il viaggio continua con Blanco.

0: Channel From Disco to Disco Weekend. Salutiamo la classe 1994, tra poco andremo in quell'anno lì, anno in cui voi nascevate e tutti noi invece ballavamo questa hit che stiamo per riascoltare.
1: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app.

0: solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
2: Io lo faccio per proteggerti.
1: È un momento difficile e tu te ne vai.
2: Meritiamo di più, tutti e due.
1: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
2: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
3: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
4: Ehi, dico a voi! Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Mermag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Mermag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su mermag.it. Da Italian Optic è arrivata l'attesissima promo estiva. Fino al 30 giugno scegli due paia di occhiali. Il meno caro è in regalo. La promo è valida su occhiali da vista e da sole.
5: Sì, hai capito bene. Due paia di occhiali. Il meno caro te lo regala Italian Optic. Italian Optic, 17 punti vendita in Lombardia.
4: Trova quello più vicino a te su italianoptic.it. Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7. A Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Cicco Mario, Lonato e Braone.
7: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
9: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
10: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
9: Auto Wow, lo dirai anche tu.
11: Disco Radio.
12: Buona domenica sera, quale sarà la hit che abbiamo scelto nel nostro Rhythmic History? Quale sarà la hit che abbiamo scelto per il viaggio nella storia del ritmo? Lo scopriamo subito. Dal 94, come vi dicevo, le click, Tonight is the Night.

0: domenica sera su Disco Radio c'è anche Kids di Fezzo come Olga nel From Disco to Disco Weekend.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad.

0: trovati su Disco Radio e splendida serata. Il viaggio continua con me, Olga, nel From Disco to Disco Weekend. Questa è stata una domenica di festeggiamenti per tanti ascoltatori. Auguri per esempio a Blanca, 23 anni. Auguri di cuore. Subito The Bausa con Magnetic.
1: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: suona su Disco Radio e anche nella nostra testa questa Welcome to My Life degli Hotel San Giorgio. Eccomi qua, sono Olga, il From Disco to Disco Weekend ci ha proposto 4 hit senza interruzioni. Prima Kid Khalif, prima ancora Lauren Wolf, a iniziare i The Bauza. Quindi godiamoci questa serata con la nostra musica e ricarichiamoci alla grande per la settimana che sta arrivando.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
1: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.
3: Buona domenica sera, siete su Disco Radio, io sono Olga, la mia voce vi accompagna fino alle 21 con i suoni che scegliamo nel From Disco to Disco Weekend. Fatemi un sorriso, stanchi.

0: Disco Radio, adoro Clean Bandit, nel From Disco to Disco Weekend non potevano mancare. E tra poco una hit che ha fatto la storia del ritmo nel 1998, vi do un suggerimento. Weppa!
1: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Ogni volta che arrivano le bollette, sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
3: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO alla bolletta.
4: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
5: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
4: Auto Wow, lo dirai anche tu.
6: Sapevate che la ferrovia retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
7: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
6: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
9: Ciao, sono Fabio.

0: per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
1: Ehi, dico a voi! Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Verbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Verbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su verbag.it.
2: Disco Radio.
3: Ciao Rhythmic History, abbiamo lui nel Rhythmic History. Sexy era nel 1998 e sexy è rimasto oggi, non è cambiato, è cambiato lui. Ricky Martin ritorna con la sua carica esplosiva in

0: su Disco Radio con Satisfied, Calvin Harris e Jazzy. Con me Olga, tra poco 4 hit senza interruzioni.
1: Meteo.
2: Giornata di lunedì con l'anticiclone sull'Italia, anche al nord-ovest cielo sereno poco nuvoloso, bel tempo in pianura con caldo moderato, massime grosso modo attorno ai 29-30 gradi. Nella seconda parte del giorno, verso il tardo pomeriggio e la serata, attivazione di temporali su Alpi, Prealpi e localmente ovest Piemonte. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Martedì 9 giugno latte parzialmente scremato Parmalat un litro a 75 centesimi. Mercoledì 10 Coca-Cola 2x2 litri a 2 euro.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
0: Buona domenica sera, che sia una domenica speciale anche nella sua semplicità, accompagnati dal From Disco to Disco Weekend. Abbiamo scelto 4 hit, le più ritmate, senza alcun

0: ritroviamo su Disco Radio come Olga fino alle 21 con i suoni del From Disco to Disco Weekend. Ci hanno accompagnato 4 hit, Global DJ, Steamy Trumpet, Kygo, e con noi ancora i suoni di questa Free Your Mind, che è una bella indicazione: liberate la mente, liberate i pensieri.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: date più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
1: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.
3: Buona serata su Disco Radio con me Olga nel From Disco to Disco Weekend. Un saluto speciale anche a chi ci ascolta tramite app, scaricatela per portarci sempre con voi. Il nostro viaggio continua anche con Alok e Khalid. Questa è Jive Into Me.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: dei saluti, grazie per essere stati con me. Si conclude il From Disco to Disco Weekend. Grazie per la vostra compagnia. State con noi perché c'è la dance storica per un'ora con Alessia Loisi. Noi ci sentiamo domani dalle 10, sempre qui su Disco Radio. Buona serata, baci.
1: Disco Radio.
2: From Disco to Disco Weekend.
3: Se serve carica ed energia, siete nel posto giusto. Su Disco Radio torna puntuale anche oggi il Rhythmic History Extended Version, l'appuntamento che vi fa ascoltare la migliore dance storica, cioè tutte quelle che ci hanno fatto cantare, ballare, sognare negli anni 90 e nei primissimi del 2000. Io mi presento, sono Alessia Loisi, tra un attimo dal 96 riascolteremo il sound di Gigi D'Agostino, poi Double D con Found Love, ma ripartiamo dal 2000 con il remix degli Eiffel 65, c'è la Blow That Gang.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo.